0: 认错，我呸，我唔认错，
1: 你
2: 诶，算啦算啦，我哋走啦走啦，
0: 走，
3: 快走啊！
0: 我走去边啊？啊？
2: 企喺度做咩啊？走吧啦，算啦。
0: 哦，咁啊，咁好啦。啊，不如我哋过河边嗰边担水啦。
2: 担水？将近天黑啦。如果条河道嗰条蛟龙突然间走出嚟嘅，咁点算啊？
0: 唉，咁都要担水噶，唔通游得快田烂晒咩？依家大旱天时，要趁早用水淋噶，希望可以救翻块田啦。
2: 咁啊？咁等我陪大伯公，我留喺呢度收拾啲烂嘅嘢啦。嗱，你哋去担水啦吓。
1: 咁我都留喺度帮手啦。阿柱啊，你都帮手去担水啦。
3: 咩话？
1: 去啦！
3: 叫我去担水，你唔好预我啦。我周围行下先。娘亲啊，唔使理我噶啦。
0: 喂，嚟啦！呢个担水啊，跟住我嚟啦。
1: 阿柱唔知去做咩呢？到底去咗边度啊？